invece questa mi invece ma gli altri baschi io ce l'ho detto anzi qua cioè gli altri baschi un anno che mi vuoi tu lui mi chintano vuoi tu lui mi chintano allora questa invece questi le tre anche mai questa le tre c'hanno notizia sai invece gli baschi io ce l'ho detto gli altri baschi io ce l'ho detto non lo mi chintano tu non lo mi chintano vuoi vuoi tanti cose che ti c'è te lo tanno le mai canante che le tanno mai ti che c'è un mo che le tanno mai le tre sciure che mi hai guai le scagliesi manzi con ben malo sata canante ve tu scamane scanante ve va scabetche scanante ve scanante ve scagliesi carte le certezze le canti che mi porra che scrivi un tu vendo un cittadino uche uche nelle costali guai tu lo metti in plano guai cabile ve scagliesi Tenete en mem, fina minusuto, que mi que parte de chete en los maco, más chancaga, chano, güey. La seis y media, chano, güey, cabay. Gerardo Reynoso, Joana Maldonado, le digo, estás, titech, uge, le noticias, se va a buscar. Estoy ocupado, esta vez, tereche, Joana Maldonado con denuncia ciudadana. Porque cucho don Heiler casa novia con la botana le teme a cuyucho y huetca y les tiene ta clase y eso hábil y su tabuete les y entre pues entre pasca y entre tan vesca u cabe pueblos mayas u chuli que maya canante que le tan mayo ta clase y eso hábil y huetca y les manse y entre lo malo vi canante vais